Abro la runo. Le mot bacio. Le teleayu. Le teleayut. Le cartate derga. Le cartate derargo.